0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Let's move in.

0: Sono le 3 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:27.
0: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. This is the

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
0: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
4: È giovedì 20 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. L'attenzione soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Indr Rajab, e i media, il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti, c'è di spalla poi corruzione. Zelensky caccia la vice capo del suo staff Bufera sul governo a Kiev. Al centro della pagina i richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papa al meeting Prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da Comunione e Liberazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il tennis: Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping, l'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo è il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS banche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la Vitola al telefono: Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, la Palio di Siena. Oggi il consiglio d'amministrazione di MPS all'ordine del giorno la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita, ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci: serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello: nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La Stampa che poi pubblica anche un'altra notizia: Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino: Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane. E al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev, il titolo: l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi il Messaggero: la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura: caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e ci basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro. Ma in alto si torna anche sul caso Ranucci: Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo che dice ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina: davanti alla villa trovi 2 auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sfrido che diceva ai PM forse la bomba non era per me. RAI niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo: io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti. Sta in fortissima informissima in questa foto. L'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso. Sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera inoltrata non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati da parte di Ranucci. Tutto normale anche per Rai e Sinistra, va bene così, appunto il commento del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo anche sul Libero, le nuove carte su Ranucci, dei pistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Andiamo anche sul Riformista, bomba o non bomba, a 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi. Infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni, negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano, e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore. Stati Uniti, debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 12 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima. Tra le ipotesi, il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
6: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
5: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
6: Veniamo in Italia dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querella la magistrata Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
5: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
6: È stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri, è stato individuato, disarmato e fermato.
5: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua «Teoria dell'evoluzione per selezione naturale», destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Sono le 7 e 19 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. Quattro operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente cinque, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
0: Meteo.
3: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
4: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna questa mattina partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro, arrestate le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni. Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali, al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate. Bloccato il progetto per farne infopoint turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato. Questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: il fenomeno degli affitti brevi, i dati che testimoniano il rilancio. Complessivamente il 98% degli indirizzi di ospitalità è fuori dal perimetro alberghiero. C'è stato un effetto Olimpiadi. Confcommercio aumenta chi lavora in modo professionale. In alto poi la panda che scippava i turisti a Malpensa, preso il rapinatore, aggredì anziana in metro ferendola gravemente. Di taglio centrale, Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori. Questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: schianto dopo le nozze in Albania, 3 i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittime Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi affonda la barca della Protezione Civile, gasolio nel lago Porto chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche la Blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018, di taglio basso, poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla Stampa di Torino, nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura, accordo comune e fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro. L'occhiello, il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista poi Beccaria, spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina, Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo. Questo è il virgolettato, parla il presidente, rallentamento sulle liste di attesa ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade, che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026, alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, Terrile, noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti. E poi già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber, il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia, la Carnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir, l'assessora Madrid, serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim, agenti di nuovo in servizio, fanno il loro lavoro. E un'altra notizia poi, Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia, quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi di cronaca da Carenzano, precipita dalla 1 e muore, si indaga sull'imbragatura, l'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, Rome Technopole raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo, in costruzione, sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione, questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece risse, provocate per fare video e affari social. Premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione dei Carabinieri, alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo, andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del Mattino. In alto, Badia Scille, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche, oggi la decisione. Poi in basso, un museo per Varenne, nella sua Agnano, la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: GR News.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima. Tra le ipotesi, il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
7: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
6: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
7: Veniamo in Italia. Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querella la magistrata Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
7: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scalato alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco dopo le ricerche.

0: e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
3: Traffico scarso e circolazione scorrevole anche oggi da nord a sud, da segnalare solo code verso Roma in A24, circa 2 chilometri per lavori da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
1: La rassegna stampa.
3: È giovedì 20 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, l'attenzione soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Ind Rajab, e i media, il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti. C'è di spalla poi corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff Bufera sul governo a Kiev. Al centro della pagina i richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papa al meeting Prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da comunione e liberazione. Al centro della pagina, fotonotizia riguarda il tennis: Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping, l'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS, banche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la vitola al telefono Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, la Palio di Siena, oggi il consiglio d'amministrazione di MPS, all'ordine del giorno la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita, ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci: serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello: nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La Stampa che poi pubblica anche un'altra notizia: Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina.

0: pagina. Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo alla difesa, una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino: Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane, e al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev. Il titolo: l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi Il Messaggero: la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura, caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro. Ma in alto si torna anche sul caso Ranucci. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report. Intanto lui querela la Forleo, che dice: ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina: davanti alla villa trovi 2 auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sfrido, che diceva ai PM forse la bomba non era per me. Rai, niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo: io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti. Sta in fortissima informissima in questa foto, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso, sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera inoltrata non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati da parte di Ranucci, tutto normale anche per Rai e Sinistra, va bene così, appunto il commento del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo anche sul Libero: le nuove carte su Ranucci, dei pistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report, il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri, Sfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Andiamo anche sul Riformista: bomba o non bomba, a 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni, negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa, questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa, dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano, e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: Stati Uniti, debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 44 minuti.
2: News. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. Quattro operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente cinque, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
3: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
0: Traffico scarso e circolazione scorrevole anche oggi da nord a sud, da segnalare solo code verso Roma in A24, circa 2 chilometri per lavori da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. La rassegna stampa.
0: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna questa mattina partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto, ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro arrestate, le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni. Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate. Bloccato il progetto per farne infopoint turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato. Questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami, spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, il fenomeno degli affitti brevi, i dati che testimoniano il rilancio. Complessivamente il 98% degli indirizzi di ospitalità è fuori dal perimetro alberghiero. C'è stato un effetto Olimpiadi, Confcommercio aumenta chi lavora in modo professionale. In alto poi la panda che scippava i turisti a Malpensa, preso il rapinatore, aggredì anziana in metro ferendola gravemente. Di taglio centrale Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori, questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, schianto dopo le nozze in Albania, tre i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittima è Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi affonda la barca della protezione civile, gasolio nel lago, porto chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche la blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'eco di Bergamo al centro della pagina, falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018, di taglio basso. Poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla stampa di Torino, nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura, accordo comune fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro. L'occhiello, il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista poi Beccaria, spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina, Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo, questo è il virgolettato, parla il presidente, rallentamento sulle liste di attesa ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026 alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, terribile, noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti, e poi già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Kéber. Il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia: la Carnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir. L'assessora Madrid: serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim: agenti di nuovo in servizio fanno il loro lavoro. E un'altra notizia poi: Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia: quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi è di cronaca: da Calenzano precipita dalla 1 e muore, si indaga sull'imbragatura, l'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, Rom Tecnopol raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo, in costruzione, sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione, questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece: risse provocate per fare video e affari social, premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione dei Carabinieri, alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo, andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del Mattino. In alto: Badiascile, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche, oggi la decisione. E poi in basso: un museo per Varenne nella sua Agnano, la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
4: News. Meteo.
3: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
0: È giovedì 20 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, l'attenzione soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Indr Rajab, e i media: il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti, c'è di spalla poi corruzione. Zelensky caccia la vice capo del suo staff, Bufera, sul governo a Kiev. Al centro della pagina i richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papa al meeting Prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da Comunione e Liberazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il tennis: Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping, l'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo è il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS, banche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la vitola al telefono Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, da Palio di Siena, oggi il consiglio d'amministrazione di MPS, all'ordine del giorno la mossa dell'addio Ovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita, ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci, serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello: nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La Stampa che poi pubblica anche un'altra notizia: Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino: Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane. E al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev, il titolo: l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi il Messaggero: la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura, caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro. Ma in alto si torna anche sul caso Ranucci. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo, che dice ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina: davanti alla villa trovi 2 auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la vitola e le contraddizioni di Sfrido, che diceva ai PM forse la bomba non era per me. RAI niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo: io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a a base di baci e complimenti. Sta in fortissima in questa informissima in questa foto. L'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso. Sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera inoltrata non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati da parte di Ranucci. Tutto normale anche per Rai e Sinistra, va bene così, appunto, il commento del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo anche sul Libero, le nuove carte su Ranucci, dei pistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Andiamo anche sul Riformista, bomba o non bomba. A 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi. Infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni. Negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto, la crociera in Albania contro il resort capitalista americano, e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore. Stati Uniti, debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
7: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
6: Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
8: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
6: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3 set il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2 set il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 8 e 11 minuti.
4: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
10: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
9: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
10: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
9: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
10: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
9: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
0: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna questa mattina partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro arrestate. Le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni. Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali, al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate. Bloccato il progetto per farne info point turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato. Questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: il fenomeno degli affitti brevi, i dati che testimoniano il rilancio. Complessivamente il 98% degli indirizzi di ospitalità è fuori dal perimetro alberghiero. C'è stato un effetto Olimpiadi. Confcommercio aumenta chi lavora in modo professionale. In alto poi la panda che scippava i turisti a Malpensa, preso il rapinatore, aggredì anziana in metro ferendola gravemente. Di taglio centrale, Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori. Questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: schianto dopo le nozze in Albania, 3 i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittime Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi: affonda la barca della Protezione Civile, gasolio nel lago chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi: i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche il blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'Eco di Bergamo al centro della pagina: falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018, di taglio basso, poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla Stampa di Torino: nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura. Accordo comune fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro. L'occhiello, il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista poi Beccaria: spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina: il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina: Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo. Questo è il virgolettato, parla il presidente. Rallentamento sulle liste di attesa, ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina: l'apertura, crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade, che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026, alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, Terrile, noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti. E poi: già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber, il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia: la Carnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir. L'assessora Madrid: serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim, agenti di nuovo in servizio, fanno il loro lavoro. E un'altra notizia poi: Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia: quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi di cronaca da Carenzano: precipita dalla 1 e muore, si indaga sull'imbragatura, l'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, Rome Technopole raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo in costruzione, sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione, questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece: risse, provocate per fare video e affari social. Premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione, dei carabinieri, alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo, andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del mattino. In alto, Badia Scille, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche, oggi la decisione. E poi in basso, un museo per Varenne, nella sua Agnano, la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 8 e 25 minuti.
4: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
18: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra, che è stata lì licenziata dopo l'indagine.
2: Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
18: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via di Gutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
2: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
18: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Viabilità.
0: Traffico scarso e circolazione scorrevole anche oggi da nord a sud, da segnalare solo code verso Roma in A24, circa 2 km per lavori da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
4: Meteo.
3: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
0: È giovedì 20 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. L'attenzione soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Indr Rajab e i media, il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti. C'è di spalla poi corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff Bufera sul governo a Kiev. Al centro della pagina richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papa al meeting Prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da comunione e liberazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il tennis. Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping. L'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS banche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la vitola al telefono Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, il palio di Siena. Oggi il consiglio d'amministrazione di MPS all'ordine del giorno, la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. Ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran, la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci, serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura al centro della pagina: Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La stampa che poi pubblica anche un'altra notizia: Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso presso Dio domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice Tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo alla difesa, una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino: Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane. E al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev. Il titolo: l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi Il Messaggero: la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura, caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro. Ma in alto si torna anche sul caso Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo che dice ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina: davanti alla villa trovi 2 auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sfrido che diceva ai PM forse la bomba non era per me. Rai, niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo: io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti. Sta in fortissima informissima in questa foto, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso, sono i virgolettari al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti. Sta in fortissima informissima in questa foto, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso, sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera

0: quel che non torna. Sulle vicende di Report, il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Andiamo anche sul Riformista, bomba o non bomba. A 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi. Infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni. Negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa. Questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Stati Uniti debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: News. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 8 e 39 minuti.
2: News. Viabilità.
0: Iniziamo dal tratto veneto della 4 dove per lavori ci sono code per circa 2 km tra Portogruaro e Latisana verso Trieste. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle da San Faustino a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma per lavori circa 1 km di code sul tratto finale della 24 da Portonaccio alla tangenziale est. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna.

0: rassegna questa mattina, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro arrestate, le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni, Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali, al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate, bloccato il progetto per farne infopoint turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato, questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: il fenomeno degli affitti brevi, i dati che testimoniano il rilancio. Complessivamente il 98% degli indirizzi di ospitalità è fuori dal perimetro alberghiero, c'è stato un effetto Olimpiadi, Confcommercio aumenta chi lavora in modo professionale. In alto poi la panda che scippava i turisti a Malpensa, preso il rapinatore, aggredì anziana in metro ferendola gravemente. Di taglio centrale Leoncavallo: un anno dopo siamo senza interlocutori, questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: schianto dopo le nozze in Albania, tre i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittime Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi: affonda la barca della Protezione Civile, gasolio nel lago, porto chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche il blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'eco di Bergamo al centro della pagina: falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018. Di taglio basso poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla stampa di Torino: nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura. Accordo comune fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro l'occhiello. Il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista poi Beccaria, spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina: Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo, questo è il virgolettato, parla il presidente. Rallentamento sulle liste di attesa, ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura: crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade, che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026, alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, Terrile: noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti. E poi già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber, il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia, la carne Sarnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir. L'assessora Madrid: serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim: agenti di nuova in servizio fanno il loro lavoro. E un'altra notizia, poi Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia: quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi è di cronaca, da Carenzano: precipita dalla 1 e muore, si indaga sull'imbragatura, l'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero, Rome Technopol raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo, in costruzione, sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione, questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece: risse provocate per fare video e affari social, premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione dei Carabinieri, alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo, andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del Mattino. In alto: Badiascile, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche, oggi la decisione. E poi in basso: un museo per Varenne nella sua Agnano, la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
4: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte e una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
3: Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
5: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
3: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3 set il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2 set il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima. Tra le ipotesi, il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
8: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
7: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
8: Veniamo in Italia, dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo. Il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
7: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
8: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri, è stato individuato, disarmato e fermato.
7: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 58 minuti.
6: News. Meteo.
10: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: La rassegna stampa.
0: È giovedì 20 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, l'attenzione soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Ind Rajab, e i media, il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti. C'è di spalla poi corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff Bufera sul governo a Kiev. Al centro della pagina i richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papal meeting prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da Comunione e Liberazione. Al centro della pagina, fotonotizia, riguarda il tennis. Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping. L'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo è il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS, va anche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la Vitola al telefono. Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta, report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, la Palio di Siena, oggi il consiglio d'amministrazione di MPS, all'ordine del giorno la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita, ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci, serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La Stampa che poi pubblica anche un'altra notizia, Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece, noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino, Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane, e al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev, il titolo, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi il Messaggero, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura, caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro. Ma in alto si torna anche sul caso Ranucci. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo, che dice ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina, davanti alla villa trovi 2 auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sfrido, che diceva ai PM forse la bomba non era per me. RAI niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo, io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report, ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti, sta in fortissima informissima in questa foto, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso, sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera inoltrata non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati da parte di Ranucci, tutto normale anche per RAI e Sinistra, va bene così, appunto il commento del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo anche sul Libero. le nuove carte su Ranucci, dei pistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Andiamo anche sul Riformista, bomba o non bomba. A 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni. Negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa, questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano, e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere, uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Stati Uniti debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: News Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9:08.
6: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte, all'interno della struttura è scoppiato un incendio, anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran, il servizio della redazione.
11: Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti istituti finanziari cinesi, rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
0: Torniamo in Europa, prosegue il dialogo Italia-Germania sui migranti. Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Wadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle pre-regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, nel servizio della redazione.
7: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì di sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
10: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Sono le 9 e 12 minuti.
6: La rassegna stampa.
0: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna questa mattina partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro, arrestate le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni. Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali, al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate. Bloccato il progetto per farne info point turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato. Questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica. L'apertura, al centro della pagina, il fenomeno degli affitti brevi. I dati che testimoniano il rilancio. Complessivamente il 98% degli indirizzi di ospitalità è fuori dal perimetro alberghiero. C'è stato un effetto Olimpiadi. Confcommercio aumenta chi lavora in modo professionale. In alto poi la Panda che scippava i turisti a Malpensa, preso il rapinatore, aggredì anziana in metro ferendola gravemente. Di taglio centrale Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori, questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, schianto dopo le nozze. In Albania tre i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittima è Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi affonda la barca della Protezione Civile, gasolio nel lago Porto chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche il blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'eco di Bergamo al centro della pagina, falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018, di taglio basso, poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla stampa di Torino, nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura, accordo comune fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro l'occhiello. Il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista poi Beccaria, spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina, Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo, questo è il virgolettato, parla il presidente, rallentamento sulle liste di attesa ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026 alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, Terrile, noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti, e poi già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber, il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia, la Carnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir, l'assessora Madrid, serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim, agenti di nuovo in servizio, fanno il loro lavoro. E un'altra notizia, poi Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia, quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi è di cronaca, da Calenzano, precipita dalla 1 e muore. Si indaga sull'imbragatura. L'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero. L'apertura, Rome Technopole raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo. In costruzione sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione. Questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece risse provocate per fare video e affari social. Premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione dei Carabinieri, alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del Mattino. In alto Badiascile, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche, oggi la decisione. E poi in basso un museo per Varenne, nella sua Agnano la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 e 20 minuti.
14: News. Buongiorno dalla redazione.
15: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
14: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
15: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
14: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
15: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
14: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
10: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: La rassegna stampa.
0: È giovedì 20 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tante le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. L'attenzione è soprattutto sull'alta tensione tra Iran e NATO, ma ci sono anche le notizie che arrivano dall'Ucraina con la presunta corruzione ai vertici del governo ucraino. Si parla di sport e si parla ancora del caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: alta tensione tra Iran e NATO, il titolo, l'occhiello, il piano di Trump, soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Ind Rajab, e i media, il regime può colpire le basi americane in Europa, la replica, siamo pronti. C'è di spalla poi corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff Bufera sul governo a Kiev. Al centro della pagina richiami dall'interno: il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen, l'Austria rimpatria migranti in Italia, e di taglio più basso un papa al meeting Prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II a Rimini, Leone da comunione e liberazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il tennis: Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping, l'australiano positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, questo il virgolettato. Di spalla poi l'ovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS banche dopo l'offerta di Intesa. Si parla ancora del caso Ranucci, la vitola al telefono Ranucci, l'avevo quasi convinto, l'inchiesta report, le scelte della RAI. Andiamo su Repubblica, che invece punta sull'economia, banche, la Palio di Siena, oggi il consiglio d'amministrazione di MPS, all'ordine del giorno la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Poi più in basso, corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. Ancora basi americane in Europa, nel mirino dell'Iran, la NATO, siamo pronti. Di spalla le idee sul caso Ranucci, serve un limite al complottismo, l'articolo è di Massimo Adinolfi. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura al centro della pagina è Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Federov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. L'occhiello, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. La stampa che poi pubblica anche un'altra notizia: Ind, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. C'è il commento, il doppio messaggio di Tel Aviv, l'articolo a firma di Giordano Stabile. In alto invece: noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti, l'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Il resto del Carlino: Iran minaccia l'Europa, nel mirino le basi americane. E al centro poi c'è l'immagine, c'è la foto di Volodymyr Zelensky, resa dei conti a Kiev, il titolo, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky, l'occhiello. E poi Il Messaggero, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, l'allarme dell'intelligence, la NATO pronte a reagire, Trump prepara nuove sanzioni, così il titolo principale. Ci spostiamo anche sulla Verità, che al centro della pagina ha un titolo, il titolo di apertura, caratteri cubitali, soldi per tagliare le accise, se li mangiano Zelensky e Xi, basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro, questo è il titolo dell'articolo principale sul quotidiano a firma di Maurizio Belpietro, ma in alto si torna anche sul caso Ranucci. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista, troppe falsità, la RAI non può decidere sul report, intanto lui querela la Forleo che dice ho commentato notizie non smentite. Andiamo sul Giornale, al centro della pagina, davanti alla villa trovi due auto, questo è il virgolettato, fari dei PM sulla frase di Ranucci, nuovi elementi nell'inchiesta, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sfrido che diceva ai PM forse la bomba non era per me, Rai niente sospensione ma sostituzione. Andiamo sul Tempo, io un colloquio di lavoro e quelle avance da parte di Sfrido, testimonianza esclusiva, ci scrive la giornalista Angela Camuso, si rivolge a Ranucci e lo incontra per lavorare al report ma riceve in cambio messaggi vocali scritti a base di baci e complimenti, sta in fortissima informissima in questa foto, l'unica cosa che mi porto dietro è il tuo sguardo luminoso, sono i virgolettati, più inviti per incontri a sera inoltrata non accolti dalla giornalista, comportamenti a dir poco inappropriati da parte di Ranucci, tutto normale anche per Rai e Sinistra, va bene così appunto il commento del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Ci spostiamo anche sul Libero, le nuove carte su Ranucci, dei pistaggi, 007 spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di report, il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri, Sfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Andiamo anche sul Riformista, bomba o non bomba, a 7 giorni dall'esplosione di Colleferro restano molti dubbi, infatti a puzzare di bruciato non sono solo i capannoni e gli Jacoboni, negli ultimi giorni deflagrazioni sospette in Europa, questo è il titolo di apertura con tanto di foto. Uno sguardo anche all'apertura del Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano e c'è l'immagine appunto della flottiglia. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, Stati Uniti debito monstro da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 9:34 minuti.
6: News. Meteo.
10: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: La rassegna stampa.
0: Giovedì 20 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna questa mattina partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: ladre a Malpensa, oltre 100 colpi, non bastavano stazioni e metro arrestate, le prime 10 borseggiatrici di etnia rom tra i 14 e 35 anni. Molteni è un'organizzazione criminale. Fratelli d'Italia chiede l'espulsione per il marocchino che ha aggredito in metro la manager 82enne per strapparle la collana. C'è l'editoriale al prof del Poli, il premio americano per gli studi aerospaziali, al centro della pagina. Poi in città 468 fantasmi e ora le vecchie cabine saranno smantellate. Bloccato il progetto per farne infopoint turistici. Di spalla poi la piramide museo, sale il dazio, resta occupato. Questo il titolo dell'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica, ancora il piano del verde irrita gli agricoltori, gli assessori si parlino. Restiamo a Milano, edizione Milano di Repubblica, l'apertura, c'è l'altra notizia. E in alto due richiami: spacciatore controllato dai vigili finge una crisi epilettica.

anziana in metro, ferendola gravemente. Di taglio centrale Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori, questo il titolo a corredo la fotografia. Poi allarme maltempo, chiusi oggi parchi e cimiteri, ci ricorda appunto l'edizione Milano di Repubblica. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, schianto dopo le nozze in Albania, 3 i morti, la sposa era bresciana, tragico incidente stradale, vittima è Sara Brugnatelli, il marito Cleo Vrioni e un tredicenne. Al centro della pagina poi affonda la barca della Protezione Civile, gasolio nel lago, porto chiuso a Sirmione, l'allarme sversati nel Garda, 500 litri di carburante. Di spalla poi i fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti nella loro casa a Concesio. C'è anche il blitz, cocaina sequestrati 94 kg. L'eco di Bergamo al centro della pagina, falsificati e venduti online, scoperti 465 documenti dalla polizia locale di Bergamo con il laboratorio Dino, aperto nel 2018, di taglio basso, poi con l'Apoel Tel Aviv, partita blindata, così titola appunto l'Eco di Bergamo per quanto riguarda la sfida di calcio. Andiamo sulla stampa di Torino, nasce il nuovo museo del Toro, il titolo di apertura, accordo comune fondazione, sarà nello stadio Filadelfia, ma servono 6 milioni di euro l'occhiello. Il progetto prevede uno spazio espositivo di 2500 metri quadrati per ospitare i 1000 cimeli con bookshop e caffetteria. C'è l'intervista, poi Beccaria, spero che Cairo ci aiuti. Al centro della pagina il canile in overbooking, visita del sindaco Lorusso, appello per le adozioni a settembre, lavori per l'ampliamento dal Piemonte. Ci spostiamo in Liguria, il secolo XIX, l'apertura al centro della pagina, Bucci e la sanità ligure, la riforma va avanti, ora cambiamo passo, questo è il virgolettato, parla il presidente, rallentamento sulle liste di attesa ma recuperiamo. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, crollo del Morandi, anche la regione ha chiesto nuovi risarcimenti, lo rivela il bilancio consolidato di Autostrade, che riporta la lettera di diffida emessa in mora datata 12 febbraio 2026 alla quale la società sta predisponendo un riscontro. In alto poi AMT, comuni contro i tagli, Terrile, noi buon esempio, ora serve l'impegno di tutti, e poi già 700.000 chilometri col bike sharing in 4 mesi. Cambiamo zona, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Tania, sì, picchiava anche me, il virgolettato, foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber, il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia, poi il commento, la classe dirigente che serve al paese. Al centro della pagina la fotonotizia, la Carnia brucia, ripartono i roghi, l'estate pazza e oggi torna l'allerta temporali al nord-est. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, cresce il disagio, 300 TSO all'anno, ecco cosa cambierà dopo Fakir, l'assessora Madrid, serve una formazione congiunta per proteggere anche chi interviene, questo è il virgolettato. E poi Salvini replica, la sorella di Abderrahim, agenti di nuovo in servizio, fanno il loro lavoro. E un'altra notizia, poi Alzheimer, cause legali contro le rette nella RSA. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano. A Pistoia, ricorso contro la rimozione, Salvini, il tempo è galantuomo. Al centro della pagina la fotonotizia, quando il mare è nel bosco, estate, tuffi rigeneranti nell'oasi di Malbacco a Seravezza. E l'altra notizia poi è di cronaca, da Calenzano, precipita dalla 1 e muore, si indaga sull'imbragatura, l'operaio di 39 anni lavorava ad una pila. Andiamo in Lazio con cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, Rome Technopol raddoppia, accordo tra Campidoglio e Agenzia del Demanio per il progetto del secondo lotto gemello del primo, in costruzione, sarà hub dell'innovazione con laboratori high tech e alta formazione, questo è il titolo d'apertura. E poi in alto invece risse provocate per fare video e affari social, premeditato il pestaggio dei borseggiatori sulla metro A del 13 luglio, Miltrione dei Carabinieri

0: alto rischio emulazione. Per chiudere uno sguardo, andiamo in Campania, uno sguardo all'apertura, anzi alle notizie principali locali del mattino. In alto, Badia Scille, l'ultimo rebus, si prolungano le visite mediche oggi la decisione. Poi in basso, un museo per Varenne, nella sua Agnano la proposta per ricordare il mitico trottatore amato dalle folle. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9 e 42 minuti.
3: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina. Nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte, all'interno della struttura è scoppiato un incendio, anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Il servizio della redazione.
4: Washington ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
0: Torniamo in Europa, prosegue il dialogo Italia-Germania sui migranti. Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Vadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle pre-regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nel servizio della redazione.
5: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badia Scille. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: News.
7: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne Ficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche, a quanto pare, un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
8: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel nel conflitto contro l'Iran un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandor Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
10: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
11: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
10: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
11: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
10: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandor Szany. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News. Meteo.
8: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Zani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 ed un minuto.
9: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova escalation tra Iran e Stati Uniti, che rischia di coinvolgere anche la NATO, il servizio della redazione.
12: Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
0: Veniamo adesso all'inchiesta anticorruzione che coinvolge i vertici del potere ucraino. Il servizio.
4: Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
0: I carabinieri della compagnia di Trieste hanno smantellato una rete di truffatori che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri. In manette sono finite 8 persone, 19 invece quelle denunciate in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe, recuperati 50.000 euro provenienti dalle truffe stesse, eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni si è barricato in casa. L'allarme è rientrato dopo 4 ore, quando l'uomo ha aperto spontaneamente la porta ai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l'uomo vive da solo e dovrebbe liberare l'abitazione il 15 settembre perché la casa è stata venduta all'asta. Nel pomeriggio suo fratello, arrivato in via Gianturco, ha avuto difficoltà ad entrare in casa chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, i vigili sarebbero stati minacciati dall'uomo che impugnava una pistola detenuta senza regolare porto d'armi. A questo punto i caschi rossi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera le 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute con consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandor Szany. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
9: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
10: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
11: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando, per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
10: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
11: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
10: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haume Faria. Ancora in 27-7562 come generali turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua «Teoria dell'evoluzione per selezione naturale», destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aeree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute con consecutive in rosso, affiancate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano a stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Zani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 18 minuti.
0: News. Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle, il sole sorge a Roma alle 6:19 e tramonta alle 20:03. A Milano sorge invece alle 6:28 e tramonta alle 20:24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 Charles Darwin anticipa una sintesi della sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. L'opera completa arriverà invece l'anno dopo. Nel 1960, ad una settimana dall'inizio della 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia con l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino un altro grande evento di straordinaria portata storica ed economica. In realtà lo scalo del Leonardo da Vinci è ancora operativo solo in parte e la sua entrata in funzione è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo dal gennaio del 1961 le compagnie aree vi si trasferiranno, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici, manifestando di fronte al Parlamento svedese. Nasce a Milano, il 20 agosto del 1936, Carla Fracci, una delle più importanti ballerine nella storia della danza. La Fracci muove i primi passi nel mondo del balletto classico sin da bambina e poi, da adolescente, inizia le sue prime apparizioni su importanti palcoscenici. Nella sua carriera interpreterà ruoli sia drammatici che romantici, lavorando in TV e dirigendo il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e, successivamente, quello del Teatro dell'Opera di Roma. Tra le sue attribuzioni di carattere extra artistico, ricordiamo che Carla Fracci diverrà anche ambasciatrice di buona volontà della FAO, nonché assessore alla cultura della provincia di Firenze. Lascerà questo mondo il 27 maggio del 2021 nella sua Milano, sopraffatta da una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Sono le 10 e 21 minuti.
0: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova escalation tra Iran e Stati Uniti, che rischia di coinvolgere anche la NATO, il servizio della redazione.
5: Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza, intanto, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
4: Veniamo adesso all'inchiesta anticorruzione che coinvolge i vertici del potere ucraino. Il servizio.
6: Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
4: I carabinieri della compagnia di Trieste hanno smantellato una rete di truffatori che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri. In manette sono finite 8 persone, 19 invece quelle denunciate in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe e recuperati 50.000 euro provenienti dalle truffe stesse, eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni si è barricato in casa. L'allarme è rientrato dopo 4 ore, quando l'uomo ha aperto spontaneamente la porta ai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l'uomo vive da solo e dovrebbe liberare l'abitazione il 15 settembre perché la casa è stata venduta all'asta. Nel pomeriggio suo fratello, arrivato in via Gianturco, ha avuto difficoltà ad entrare in casa chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, i vigili sarebbero stati minacciati dall'uomo che impugnava una pistola detenuta senza regolare porto d'armi. A questo punto i caschi rossi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Lo sport, il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 10 e 26 minuti.
4: News.
6: Un giorno dalla redazione.
7: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
6: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
7: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
6: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
7: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
6: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haume e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
9: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
6: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco, e adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo: tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10 e 33 minuti.
4: News. Meteo.
8: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
9: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
6: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora tra. La seconda parte della stagione della Formula 1 mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato

0: che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà avviata dai Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova escalation tra Iran e Stati Uniti che rischia di coinvolgere

0: coinvolgere anche la NATO, il servizio della redazione.
1: Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza, intanto, l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
0: Veniamo adesso all'inchiesta anticorruzione che coinvolge i vertici del potere ucraino. Il servizio:
2: arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
0: I carabinieri della compagnia di Trieste hanno smantellato una rete di truffatori che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri. In manette sono finite 8 persone, 19 invece quelle denunciate in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe, recuperati 50.000 euro provenienti dalle truffe stesse, eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni si è barricato in casa. L'allarme è rientrato dopo 4 ore, quando l'uomo ha aperto spontaneamente la porta ai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l'uomo vive da solo e dovrebbe liberare l'abitazione il 15 settembre perché la casa è stata venduta all'asta. Nel pomeriggio suo fratello, arrivato in via Gianturco, ha avuto difficoltà ad entrare in casa chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, i vigili sarebbero stati minacciati dall'uomo che impugnava una pistola detenuta senza regolare porto d'armi. A questo punto i caschi rossi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera le 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori della Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
4: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
7: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una 6ª vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
4: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
7: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
4: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i 2 figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa la percorrenza.
7: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
4: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haum e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
4: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
4: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 colline ordinari e due pianeggianti. Sarà avviata dai Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News. Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamane un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna un avvio di seduta circa 0,5 punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandor Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: GR News.
9: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11.
6: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
7: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
4: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
7: Un'aggressione a colpi colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
4: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
7: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
4: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
4: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
4: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra due giorni. Si partirà dal Principato di Monaco che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11:07.
6: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Adel Dissa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
1: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
0: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità o kosovara il servizio.
2: I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
0: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova-Napoli sabato alle 20:45, Udinese-Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma-Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18:30, Eroldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alle 18:30, Lapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
6: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
4: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 18 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
2: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
3: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
2: Prosegue l'inchiesta sull'attentato Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
2: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione dell'ISSA, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare ISSA alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
7: Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità o kosovara il servizio.
8: I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara Marinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
6: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20:45. Udinese Como sabato 22 alle 18:30. Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20:45. Perenzoni di Rovereto Frosinone Juventus domenica alle 18:30. Airoldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18:30. Rapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20:45. Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18:30. Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45. Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: GR News.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11:30.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
2: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
3: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
2: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai 4 della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittola, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Lo sport, Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio delle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano a stamane un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione dell'ISSA e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare ISSA alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
7: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto.
7: Attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di

0: Quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
1: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20:45, Udinese Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20:45, per Enzoni di Rovereto, Frosinone Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce domenica alle 18:30, Lapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
4: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
3: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno

0: 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il Via Tadej Pogacar che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11 e 47 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
2: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
3: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
2: Prosegue l'inchiesta sull'attentato Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4.47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, un nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Adel Dissa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
7: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
8: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
6: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18.30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20.45. Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20.45. Udinese Como sabato 22 alle 18.30. Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20.45. Perenzoni di Rovereto Frosinone Juventus domenica alle 18.30. Eroldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18.30. Lapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20.45. Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18.30. Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20.45. Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: Sport.
2: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
9: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
2: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco, e adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo: tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
3: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
2: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
3: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
2: Il calcio: esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12:06.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20:45. Marco Di Bello, Genoa-Napoli, sabato alle 20:45. Udinese-Como, sabato alle 18.30, Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20.45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18.30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30, Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45, Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
10: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
6: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un day debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Adel Issa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità kosovara. Il servizio.
4: I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova-Napoli sabato alle 20:45, Udinese-Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma-Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18:30, Eroldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alle 18:30, Lapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
1: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata infatti piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30 Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20.45 Marco Di Bello Genoa-Napoli, sabato alle 20.45 Udinese-Como, sabato alle 18.30 Arena di Torre del Greco, Parma-Cagliari, sabato alle 20.45 Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna-Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina, lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
6: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
2: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka. Sabalenka, numero uno del tennis mondiale, la campionessa bielorussa, è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
7: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tre possibili obiettivi, informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
8: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
7: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
8: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
7: Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next.
11: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12 e 31 minuti.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi e il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
13: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove è scattata l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione, e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo. E con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature. Ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento, più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
5: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia alla piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
14: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto, dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
5: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport, tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati. Nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
5: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone

0: Cia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 40 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20.45. Marco Di Bello Genoa-Napoli, sabato alle 20.45. Udinese-Como, sabato alle 18.30, Arena di Torre del Greco, Parma-Cagliari, sabato alle 20.45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus, domenica alle 18.30, Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30, Rapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo, domenica alle 20.45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio, lunedì alle 18.30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina, lunedì alle 20.45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
4: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
3: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart, gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi, subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore

0: e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 52 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Adel Issa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena e il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità o kosovara il servizio.
4: I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova-Napoli sabato alle 20:45, Udinese-Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma-Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alle 18:30, Rapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
6: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
5: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
5: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione dell'ISSA e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare ISSA alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
3: Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro 4 operai di nazionalità o kosovara il servizio.
4: I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova-Napoli sabato alle 20:45, Udinese-Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma-Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone-Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia-Lecce domenica alle 18:30, Rapuano di Rimini, Atalanta-Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna-Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma-Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. 8ª giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13:08.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
6: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al 6° mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
7: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
6: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
7: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
6: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Eliassime per un posto in semifinale.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
9: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
8: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale presente Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
8: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fr, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13 e 19 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi e il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
3: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove è scattata l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione, e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo. E con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature. Ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
2: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia alla piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
4: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito delle litigi avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport: tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati. Nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astronascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 e lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genoa-Napoli sabato alle 20:45. Udinese-Como sabato alle alle 18.30, Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20.45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18.30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30, Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45, Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
7: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
6: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio si sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4.47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno. Il generale di divisione Adel Dissa è il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria Turchia dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
8: Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
6: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
9: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
6: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20:45. Udinese Como sabato 22 alle 18:30. Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20:45. Perenzoni di Rovereto Frosinone Juventus domenica alle 18:30. Airoldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18:30. Rapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20:45. Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18:30. Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45. Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13:36.
0: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
12: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
13: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
12: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglia Niti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13:36.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 36 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
2: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
3: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Pavillaniti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
2: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim per un posto in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
6: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita

0: Riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo, anche in questo caso, si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 44 minuti.
3: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in 2 sul fronte meteo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi e il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
5: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in 2 dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove è scattata l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione. Instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo. E con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature, ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
1: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze. conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia alla piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto, nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
0: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport, tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati. Nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. 8ª giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 13 e 57 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'interno, il generale di divisione Adel Issa, e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena al servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
4: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative, quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20:45, Udinese Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus domenica alle 18:30, Eroldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18:30, Lapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana, la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattina del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.9. 6.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno, il generale di divisione dell'Issa e il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: È morto ieri Giuseppe Riccardi, il 32enne investito nella notte tra il 9 e il 10 agosto da un taxi a Capri. L'uomo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasportato viste le gravi condizioni in cui era arrivato nella struttura ospedaliera presente sull'isola. Riccardi era originario di Bosco Reale e lavorava a Capri come macellaio stagionale. Agguato a Trieste contro quattro operai di nazionalità o kosovara il servizio.
4: I quattro erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello e spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato cinque persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
2: Lo sport, il calcio, campionato al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato 2026-2027, in programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan domenica alle 20:45, Marco Di Bello Genova Napoli sabato alle 20:45, Udinese Como sabato 22 alle 18:30, Arena di Torre del Greco Parma Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta Venezia Lecce domenica alle 18:30, Rapuano di Rimini Atalanta Sassuolo sempre domenica alle 20:45, Crezzini di Siena Bologna Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli Roma Fiorentina sempre lunedì alle 20:45, Mercenaro di Genova. Con questo per il momento è tutto, più tardi.

0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
0: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti con decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
3: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
4: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i 4 custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
3: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
4: Maltempo in arrivo sul centro-nord, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria, un fulmine ha colpito un treno Frecciarossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
3: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi, e ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
5: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Amen.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 19 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. In Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuto al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti e rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
6: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
7: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i 4 custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
6: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
7: Maltempo in arrivo sul centro-nord, la protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria, un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
6: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela della magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo. l'uomo ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14. E 35 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti, con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia, mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
6: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
7: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema.
4: Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi: è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza

0: Nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato. Poco dopo, i militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo, anche in questo caso, si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 42 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso.

0: durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
1: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
0: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili. Almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. Impossibile indire elezioni adesso, fa sapere intanto il consigliere Podolyak, respingendo le pressanti richieste avanzate dall'ex ministro della difesa Fedorov. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Sono stati trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al Mume a Ferragosto la sera del clamoroso furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Intanto proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e diverse tracce lasciate dai ladri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti, con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia, mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
2: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
3: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
2: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
3: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
2: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna, che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne ventenne che non sa nuotare è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 ed un minuto.
0: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
6: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
5: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nacional era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato di ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo. l'uomo ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna, che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 8 minuti.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genoa-Napoli sabato alle 20:45. Udinese-Como sabato alle 18:30, Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce domenica alla stessa ora alle 18:30, Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo domenica alle 20:45, Crezzini di Siena, Bologna Lazio lunedì alle 18:30, Maresca di Napoli, Roma Fiorentina lunedì alle 20:45, Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Milani il servizio della redazione.
8: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
5: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti, ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MOME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15:17.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
2: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
3: Per la cronaca, paura in un cantiere edile ad Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
2: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Siamo allo sport. Giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. Il Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali: Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30 Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20.45 Marco Di Bello Genoa-Napoli, sabato alle 20.45 Udinese-Como, sabato alle 18.30 Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20.45 Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
6: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
1: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis: Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi, Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'agenzia internazionale per l'integrità del tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. In Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
7: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 15 e 33 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
2: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
3: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
2: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. In corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Siamo allo sport. Giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. Il Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio. Circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte nel Vicentino 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 15 e 39 minuti.
0: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter.
0: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027.

0: Frosinone Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
1: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, a fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentare

0: Femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio, l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 50 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. In Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuto al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti e rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 20 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne, di origini albanesi, è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30 Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20.45 Marco Di Bello Genoa-Napoli, sabato alle 20.45 Udinese-Como, sabato alle 18.30 Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20.45 Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
5: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
2: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart, gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi, subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi, Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendere a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte nel Vicentino 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che 2 persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulce, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani. Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa al Dipartimento della Guerra. Non addestriamo trannies, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
3: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112. I militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti e rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 12 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia una guerra economica devastante contro Teheran con un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Dura la risposta iraniana. I Pasdaran avvertono che in caso di ripresa degli scontri utilizzeranno armi più precise e distruttive. La tensione spinge intanto al rialzo i mercati energetici, con il gas europeo sopra i 65 euro al megawattora.
7: E continua la corsa del petrolio, spinta proprio dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E la WTI sale ad oltre $88 al barile, mentre il Brent supera quota $94. I rincari si fanno sentire anche alla pompa. In Italia la benzina self supera i 2 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2,19 euro al litro, proprio alla vigilia del weekend di controesodo.
8: E si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, domani venerdì 21 agosto è previsto bollino rosso in serata, mentre sabato 22 il traffico sarà particolarmente intenso al mattino. I rientri dalle località di vacanza aumenteranno soprattutto tra domenica e lunedì in direzione delle grandi città. Lunedì 24 agosto sarà ancora bollino rosso al mattino. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
7: È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nella Riminese, sarebbe finito volontariamente con l'auto nel porto, mentre a bordo c'era la moglie di 44 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe accelerato dirigendo la vettura verso il mare. La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo e incapace di nuotare, è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore ed è stata salvata con l'aiuto di alcuni passanti. Il marito si era invece allontanato ed è stato rintracciato in serata. La notte precedente era stato arrestato dopo una lite familiare.
8: Meteo, forte maltempo sul centro-nord per il passaggio di una perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Liguria sono stati registrati quasi 40.000 fulmini, circa 20.000 soltanto nell'area di Genova. Disagi anche in Veneto, mentre in Trentino le condizioni meteo hanno reso particolarmente difficili diversi interventi del soccorso alpino.
7: Siamo allo sport e il calcio, riflettori sulla Conference League. Questa sera nell'andata dei playoff debutta la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l'Hapoel Tel Aviv. Tra i nerazzurri saranno a disposizione Anora e De Ketelaere, tenuti a riposo precauzionale. In palio un risultato importante in vista della gara di ritorno e dell'accesso alla fase principale della competizione.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milan ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso e la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 23 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non veniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza-Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18.30 Luca Zufferli dirigerà Torino-Milan, domenica alle 20.45 Marco Di Bello Genoa-Napoli, sabato alle 20.45 Udinese-Como, sabato alle 18.30 Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20.45 Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18.30 Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce, domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna Lazio, lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina, lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
5: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
4: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis: Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5 e 6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6, 7-6, 6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3, 6-7, 6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4, 6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero uno del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6, 6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio. Circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte nel Vicentino 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis: ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che due persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulce, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani, Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa al Dipartimento della Guerra. Non addestriamo trennis, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
9: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
4: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 chilometri da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato di ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato, il Liverpool israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones,

0: La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso e la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16. E 41 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia una guerra economica devastante contro Teheran con un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Dura la risposta iraniana. I Pasdaran avvertono che in caso di ripresa degli scontri utilizzeranno armi più precise e distruttive. La tensione spinge intanto al rialzo i mercati energetici con il gas europeo sopra i 65 euro al megawattora.
0: E continua la corsa del petrolio spinta proprio dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E la WTI sale ad oltre 88 dollari al barile, mentre il Brent supera quota 94 dollari. I rincari si fanno sentire anche alla pompa. In Italia la benzina self supera i 2 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2,19 euro al litro, proprio alla vigilia del weekend di controesodo.
3: E si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, domani venerdì 21 agosto è previsto bollino rosso in serata, mentre sabato 22 il traffico sarà particolarmente intenso al mattino. I rientri dalle località di vacanza aumenteranno soprattutto tra domenica e lunedì in direzione delle grandi città. Lunedì 24 agosto sarà ancora bollino rosso al mattino. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
0: È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, sarebbe finito volontariamente con l'auto nel porto, mentre a bordo c'era la moglie di 44 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe accelerato dirigendo la vettura verso il mare. La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo e incapace di nuotare, è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore ed è stata salvata con l'aiuto di alcuni passanti. Il marito si era invece allontanato ed è stato rintracciato in serata. La notte precedente era stato arrestato dopo una lite familiare.
3: Meteo, forte maltempo sul centro nord per il passaggio di una perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Liguria sono stati registrati quasi 40.000 fulmini, circa 20.000 soltanto nell'area di Genova. Disagi anche in Veneto, mentre in Trentino le condizioni meteo hanno reso particolarmente difficili diversi interventi del soccorso alpino.
0: Siamo allo sport e il calcio, riflettori sulla Conference League. Questa sera nell'andata dei playoff debutta la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l'Hapoel Tel Aviv. Tra i nerazzurri saranno a disposizione Anora e De Ketelaar, tenuti a riposo precauzionale. In palio un risultato importante in vista della gara di ritorno e dell'accesso alla fase principale della competizione.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Campionato di calcio al via nel weekend con le partite in programma da sabato 22 a lunedì 24 agosto. Ci sono le prime designazioni arbitrali. Livio Marinelli dirigerà Monza Inter, partita d'esordio del campionato di Serie A 2026-2027. In programma sabato alle 18:30. Luca Zufferli dirigerà Torino Milan, domenica alle 20:45. Marco Di Bello Genoa Napoli, sabato alle 20:45. Udinese Como, sabato alle 18:30, Arena di Torre del Greco, Parma Cagliari, sabato alle 20:45, Perenzoni di Rovereto, Frosinone Juventus, domenica alle 18:30, Airoldi di Molfetta, Venezia Lecce.

0: domenica alla stessa ora alle 18.30 Rapuano di Rimini, Atalanta Sassuolo, domenica alle 20.45 Crezzini di Siena, Bologna Lazio lunedì alle 18.30 Maresca di Napoli, Roma Fiorentina lunedì alle 20.45 Marcenaro di Genova. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, il servizio della redazione.
1: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
0: Napoli sulle spine per Badiashile. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea è arrivato martedì sera a Roma. Ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Il tennis, Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3, e questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per i quarti di finale del torneo ATP 1000 dell'Ohio sono qualificati anche gli statunitensi Brandon Nakajima 6-3-6-7-6-3 al portoghese Nuno Borges e Taylor Fritz 6-4-6-3 all'australiano Christopher O'Connell. In campo donne, nuovo passo falso per Arina Sabalenka, numero 1 del tennis mondiale. La campionessa bielorussa è stata sconfitta agli ottavi di finale dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking. Il punteggio finale è stato 7-6-6-4. La partita è stata caratterizzata dai numerosi errori di Sabalenka, che non è riuscita mai ad essere costante nel gioco. Intanto ha parlato di un clamoroso errore e ha chiesto scusa ai suoi tifosi. Nick Kyrgios, sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Genio e sregolatezza del tennis, Kyrgios è stato il grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol. La positività del 31enne nato a Canberra è emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 52 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendere a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov domani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in 2 set, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3, l'ultimo nel 2025, quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo lo nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il Servizio Statale per le Emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che due persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani, Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa. Al Dipartimento della Guerra non addestriamo trannies, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
6: Dietro front di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
5: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna. Catania, a circa 200 km da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuto al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la tenuta della domanda globale e il crescente peso delle vendite estere nel sostenere un'economia frenata dalla debolezza dei consumi interni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, in luglio il valore totale dell'export è salito del 23,2% su base annua, superando le previsioni degli analisti e rispetto al più 19,3% di giugno. Si tratta della quinta accelerazione mensile consecutiva e del ritmo di crescita più sostenuto da ottobre 2022. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che le operazioni di soccorso proseguono in alcuni distretti e che due persone sono state estratte vive dalle macerie. Nel frattempo il Ministero della Difesa della Russia ha fornito dettagli sull'attacco sferrato. Sono stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini a Kiev, danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. E durante l'offensiva russa, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, il velivolo senza pilota, è poi precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulce, vicino al confine con l'Ucraina. In Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jianjin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di dollari, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan, in totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jianjin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Negli Stati Uniti adesso, dove dopo aver attaccato i ciccioni, i barbuti e gli strani, Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa. Al Dipartimento della Guerra non addestriamo trannies, ha detto il capo del Pentagono usando il termine transfobico. Poi il segretario ha sottolineato che il Dipartimento è neutrale dal punto di vista del genere. In Italia adesso con il caso Ranucci, nuovo colpo di scena, il servizio della redazione.
6: Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
5: L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti, catturato il 26 giugno scorso a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. L'arresto da parte della Polizia Nazionale era avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e condotta condotte dalla GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Infatti, lo scorso 12 agosto, l'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso. Pervenuta al 112, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione, accertando che l'uomo, in uno stato di ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia, rispettivamente di 43 e 24 anni. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza, ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione. Una notizia di economia in chiusura: le esportazioni giapponesi raggiungono i livelli record in luglio, confermando la...
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashile a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 17 e 8 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
4: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
8: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
4: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
8: Meteo, l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
4: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in due set 7-5 e 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
8: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3, l'ultimo nel 2025, quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17:19.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte nel Vicentino 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendere a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashile a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco.
0: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in Procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Il caso ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza delle donne. Le senatrici Dem hanno annunciato un'interrogazione parlamentare questa sera nel paese di Tania, non lontano da quello di Giulia Cecchettin. È stata annunciata una manifestazione dal titolo «Facciamo rumore per tutte le donne che non ci sono più». Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia. Il servizio della redazione.
5: La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
1: Incidente sul lavoro nel Cuneese. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un agriturismo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3. Questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: GR News.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17 e 28 minuti.
0: News.
10: Ben trovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
11: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
10: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
11: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
10: Meteo: l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A Ventimiglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
11: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2 set, 7-5 e 6-2, e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Viabilità.
1: Iniziamo dalla A14, dove per la presenza di fumo in carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 chilometro di code verso Bologna. Sulla A27 per un veicolo in fiamme ci sono circa 8 chilometri di code tra Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. In A22 code tra Trento Nord e Trento Sud verso Modena. In Liguria code in A26 da Masone verso Voltri e in A12 da Genova Est al bivio per l'A7 verso Genova. In A1 code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma infine rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40.000 miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 17 e 36 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte nel Vicentino 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpire colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
1: Iniziamo dalla A14, dove per la presenza di fumo in carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di code verso Bologna. Sulla A27 per un veicolo in fiamme ci sono circa 8 chilometri di code tra Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. In A22 code tra Trento Nord e Trento Sud verso Modena. In Liguria code in A26 da Masone verso Voltri e in A12 da Genova Est al bivio per l'A7 verso Genova. In A1 code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma infine rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla.
3: Da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. I Liguri si sono

0: mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17 e 47 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa, ha scritto su Truth, sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Immediata la risposta da parte di Teheran, l'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Arriva anche la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Operazione economica annunciata da Trump, un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Secondo la CNN sono oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra in Iran. Non si ferma l'attività sismica in Indonesia. Alle 4:47 ora italiana la regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9, l'ipocentro ad una profondità di 10 km. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores. Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar al-Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministro dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa, il primo ufficiale militare ad essere consegnato dal Libano dalla cattura di Assad avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel paese. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre ex. Il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l'invio di ispettori del Ministero della Giustizia in Procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Il caso ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza delle donne. Le senatrici Dem hanno annunciato un'interrogazione parlamentare questa sera nel paese di Tania, non lontano da quello di Giulia Cecchettin. È stata annunciata una manifestazione dal titolo "Facciamo rumore per tutte le donne che non ci sono più". Intanto è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna in provincia di Imperia. Il servizio della redazione.
3: La donna di nazionalità francese è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
2: Incidente sul lavoro nel Cuneese. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un agriturismo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. La vittima sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport del tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro ha passato il turno dopo aver sconfitto in due set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5-6-2. Poco prima anche Flavio Cobolli aveva conquistato l'accesso ai quarti battendo in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar per 4-6-7-6-6-3. Questa sera alle 21 italiane affronterà l'americano Tommy Paul che ha eliminato Alexander Zverev. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Iniziamo dalla A14 dove per la presenza di fumo in carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di code verso Bologna. Sulla A27 per un veicolo in fiamme ci sono circa 8 chilometri di code tra Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. In A22 code tra Trento Nord e Trento Sud verso Modena. In Liguria code in A26 da Masone verso Voltri e in A12 da Genova est al bivio per l'A7 verso Genova. In A1 code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma infine rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40.000 miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: News. Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
6: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
7: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
6: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
7: Meteo: l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
6: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2 set 7-5 e 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Viabilità.
2: Iniziamo dalla A14, dove per la presenza di fumo in carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di code verso Bologna. Sulla 27 per un veicolo in fiamme ci sono circa 8 chilometri di code tra Belluno e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. In A22 code tra Trento Nord e Trento Sud verso Modena. In Liguria code in A26 da Masone verso Voltri e in A12 da Genova Est al bivio per la 7 verso Genova. In A1 code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma infine rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 18 e 7 minuti.
0: News.
8: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
9: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine è mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
8: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze e Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
9: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
8: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
9: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
8: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
3: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivo nel Mar Nero.
2: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
3: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
2: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti morti e una quarantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi, e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo, provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi, e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
7: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo. Il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
6: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
7: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
6: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
7: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
6: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. sorella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
3: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivo nel Mar Nero.
2: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
3: Ultimo pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
2: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 41 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un... Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione

0: temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri.

0: Dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. L'idea economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 53 minuti.
0: News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19.
0: News.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
4: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati a lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
3: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze e Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
4: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
3: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. Al centro dei colloqui in segreteria di Stato il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano americano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
4: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
3: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche due navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18:30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20:45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20:45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. E il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
6: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
7: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
6: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
7: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
6: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20.30.
7: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo, provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Arakci, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40.000 miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20.45 a Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. E il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
5: News. Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. e le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto.
6: La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camo Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camo Gin responsabilmente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
0: News.
10: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
11: Un forte boato è subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati al lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo, il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche. Al nord è previsto per venerdì.
10: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze e Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
11: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici l'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
10: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
11: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia, che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
10: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi, domani, la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
12: In A26 per un incidente il traffico è bloccato tra Masone e Voltri verso Genova con circa 2 km di veicoli incolonnati. Per un altro incidente circa 3 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18:30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20:45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20:45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in 2 set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. E il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19:42.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione.
13: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione.
13: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli

0: La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
1: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
0: Economia, chiusura debole per le borse europee con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4% mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. Il rialzo invece petrolio e gas con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
1: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
0: Lo sport, il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
1: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Viabilità. In A26 per un incidente il traffico è bloccato tra Masone e Voltri verso Genova con circa 2 chilometri di veicoli incolonnati. Per un altro incidente circa 3 chilometri di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali.

0: occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40.000 miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
3: In A26 per un incidente il traffico è bloccato tra Masone e Voltri verso Genova con circa 2 chilometri di veicoli incolonnati. Per un altro incidente circa 3 chilometri di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Verso Roma rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20.45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News.
1: Sono le 20 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore. In tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
9: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, la Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina, quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge e temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord, con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali, mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve. Nel corso del fine settimana è previsto un graduale miglioramento. Domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana.
2: Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'assenzione di 4 consiglieri indipendenti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport. Calcio: a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis in chiusura: dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
10: L'ennesima rimonta e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dai recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano già stasera ai quarti la prossima sfida contro lo statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev. Ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in 2 set il portoghese Faria. Da notare che i due italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero 2 Elias Sim, superato dall'americano Tiafo, prossimo avversario di Musetti. E la catena di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero 1 Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek. E la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina, già a Cincinnati, se questa arrivasse in finale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
2: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati a lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tivoglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo. Il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
1: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze e Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
2: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
2: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
1: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche 2 navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Yeah.

0: sono le 20 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura cambiamo decisamente argomento, lo sport per il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Master 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jaime Faria, ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio invece spazio alla Conference League, questa sera Bergamo, l'Atalanta affronta l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
5: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
7: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo, e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina, quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord, con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali, mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve nel corso del fine settimana. È previsto un graduale miglioramento e domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana.
5: Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'assenzione di 4 consiglieri indipendenti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport. Calcio: a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis in chiusura: dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
8: L'ennesima rimonta, e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dai recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano, già stasera ai quarti, la prossima sfida contro lo Stato statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev. Ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in 2 set il portoghese Faria. Da notare che i 2 italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero 2 Eliassim, superato dall'americano Tiafoe, prossimo avversario di Musetti. E la catena di di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero uno Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek. E la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina già a Cincinnati se questa arrivasse in finale.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 20 e 39 minuti.
0: News.
7: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi. In quest'ora a Campobasso si è svolto un confronto tra Gianni Di Vita e un'amica nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura. Intanto sono arrivati gli esiti degli esami effettuati a Berlino. Sia Gianni Di Vita sia l'altra figlia Alice sono risultati negativi alla ricina. Alice è stata nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer e pendrive. La procura vuole verificare l'eventuale presenza di documenti scritti dalle due vittime o di tracce delle loro navigazioni su internet che possano risultare pertinenti all'inchiesta.
8: Un forte boato e subito dopo il blackout dei sistemi di comando e sicurezza, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. I tecnici sono stati a lavoro per ore per ripristinare i sistemi. La Liguria è interessata dall'allerta arancione per il maltempo, con piogge, grandinate e forti temporali attesi soprattutto nel Tiguglio. Allerta arancione anche in Lombardia, mentre al sud prosegue l'ondata di caldo. Il peggioramento più intenso delle condizioni meteorologiche al nord è previsto per venerdì.
7: E come detto, il caldo continua a stringere nella sua morsa il centro-sud. Sabato Bari e Palermo saranno contrassegnate dal bollino rosso. Il massimo livello di rischio per tutta la popolazione è previsto dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi sono invece 7 le città con bollino arancione. Oltre a Bari e Palermo ci sono Ancona, Bologna, Campobasso e Firenze. Roma. La situazione generale è comunque destinata a migliorare. Venerdì saranno 20 le città con bollino verde, quindi senza condizioni di rischio legate al caldo. Sabato scenderanno a 16.
8: Andiamo all'estero. Stanno tornando a casa. Grande spazio sui giornali britannici all'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe il desiderio di Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che prosegue le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta, secondo i media britannici, sarebbe stata anche la reputazione delle scuole del Regno Unito. La notizia domina le prime pagine, dalla Daily Telegraph al Sun, e riaccende inevitabilmente l'attenzione sui rapporti tra i duchi di Sussex e Windsor.
7: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun al centro dei colloqui in segreteria di Stato, il Trilateral Framework Agreement, sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano. Il Vaticano sostiene il percorso volto a stabilizzare i confini meridionali libanesi e a raggiungere una pace giusta e duratura nella regione. Il pontefice torna intanto a condannare i conflitti. In un messaggio per la giornata della cura del creato definisce la guerra un fallimento politico e morale, ribadendo la necessità di privilegiare il dialogo e la costruzione della pace.
8: Torniamo in Italia. Vacanze ancora in corso, ma è già definito il calendario del ritorno a scuola. I primi studenti italiani a rientrare in classe saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre. Il 10 settembre toccherà Veneto, Trentino e Valle d'Aosta. Il 14 rientro in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il 15 settembre sarà la volta, tra le altre, di Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna riapriranno il 16. Ultimi gli studenti della Puglia che torneranno sui banchi giovedì 17 settembre.
7: Chiudiamo con lo sport. Tutto pronto a Taranto per per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani 21 agosto fino al 3 settembre. Oltre 100.000 biglietti già venduti. Saranno 4.000 gli atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline, con 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati. Il sistema ricettivo di Taranto registra il tutto esaurito e sono state predisposte anche due navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi, domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche predisposte anche due navi hotel nel porto per ospitare atleti e delegazioni. Poi, domani la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro, clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il

0: day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura cambiamo decisamente argomento, lo sport per il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Master 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jaime Faria, ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio invece spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off con calcio d'inizio alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve nel corso del fine settimana. È previsto un graduale miglioramento e domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana.
3: Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'assenzione di 4 consiglieri indipendenti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport calcio, a due giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis in chiusura, dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
6: L'ennesima rimonta, e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dai recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano, già stasera ai quarti, la prossima sfida contro lo Stato statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev, ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in due set il portoghese Faria. Da notare che i due italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti, Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero due Eliassim, superato dall'americano Tiafo, prossimo avversario di Musetti, e la catena di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero uno Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek, e la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina, già a Cincinnati, se questa arrivasse in finale.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 21. Ed un minuto.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: News.
12: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque cinque le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo Slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
13: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
6: Sono le 21:30.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. Sto tornando, scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità. Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa.

0: I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola venuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Le 22 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo Slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. Sto tornando, scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero uno al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero uno al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo Slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro, il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina Self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro, il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro, il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino al re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 26 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro, il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23:33.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino al re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina Self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Da è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti.

0: Anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburante, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina. Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina Self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scatta Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71,000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94, i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola e i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina. Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94, i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale, il dollaro scivola e i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo, tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola e i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94, i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola e i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina. La guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla questione migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Voltiamo pagina, il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani, intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bolino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. Cambiamo argomento, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma intanto la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94, i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Il dollaro scivola e i bitcoin sono a $71.000. In chiusura allo sport con il calcio, non ci sono gol nel debutto ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri, con gli orobici che faticano nel match d'andata dei play-off di Conference League. I nerazzurri vengono infatti fermati sullo 0-0 dall'Hapoel Tel Aviv, sfiorando la rete solo nel finale, rischiando grosso nel primo tempo. Tutto in gioco in vista del ritorno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. When I was six years old.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:21.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: È 1:31.
2: Meteo.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:46.
2: Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.